Emende. Toppa da teine. La manatina al comato e la sattina alle rotte e la mazzina al sedine. Vista le mini la rona e moccottea canaglia vuole sedine. Sembe.

0: avevamo un razzo nella terrazza nostra, abbiamo preparato un razzo con tutta la legna che avevano, ma era la legna di un tavolo, non so, tavoli, ruote, e ci è riuscito il nostro piano a fare un razzo e siamo partiti 3 volte sulla luna e nella luna prendevamo un po' di terra e rocce e poi Johnny aveva detto che Alessio, guarda lì, un ragno gigante, è un ragno grandissimo. E poi allora noi avevamo preso dei fucili che erano di Johnny, e abbiamo ammazzato il ragno gigante. E poi abbiamo preso delle cose per camminare sulla luna e poi siamo camminare sopra le rocce grandissime che stavano nella luna e dopo poi siamo andati a fare una passeggiata nella luna e avevamo fatto dei salti grandissimi e poi ma Johnny era cascato in una buca, allora io avevo preso la corda e Johnny poi è salito sopra e io una volta e poi io ho detto ehi, e Johnny, guarda lì cosa c'è. C'è una casa. E poi siamo entrati dentro e era la casa nostra. E poi giocavamo alle macchine.
1: Che io avevo la mia torta.
0: Tante macchine.
1: E poi la mia torta. La mia torta, la festa la facevamo.
0: Noi siamo andati a vedere i romani, quelle cose che erano.
1: La mia torta, la festa la facevamo dopo che noi siamo andati a vedere i romani, quelle cose che hanno fatto i romani. E poi la mia torta la mia torta, la festa la facevamo nuovo 1961, era per bambini, i romani, quelle cose che

0: quando si parla e dopo si risente da quel coso, da quella macchina. E poi andiamo alla macchina e si va.
1: And then, so she was being tied up, and then by someone, right? And then